0: tsena ngwana wa gona.
1: Ke blim blim ma blim sa di ampi stress. Ke ma everything ke gama ke emptiness. Ke ma blessing le no re ratana west. Mama go jari ke ma chapter le di verse. 2012 re fetsana ka di chair.